così vuole, così vuole, così vuole, così vuole, così vuole, così vuole.

se aggiusta? Quando si aggiusta? Quando si aggiusta? Quando si aggiusta? Quando si aggiusta? Ui ui!